0: Some people say that I look like my work. I don't know. I don't do it intentionally, but I feel like, of course, you're always like translating something of yourself into your work. So sometimes it happens that we look alike, but it's not intentional. Like you're always trying to, you know, elevate yourself, but then something of yourself ends up in your work, no matter what.
1: 从画面中的面孔到雪地上的轨迹。在菲耶梅山谷，一位来自挪威的年轻运动员正在刷新这个项目的奥运历史。而在这座山谷小镇上，1968年的那个冬天，一位意大利运动员也曾从这里出发，在奥林匹克的赛场上写下属于自己的轨迹。在菲耶梅山谷，我们通过一本自传阅读了他的故事，也沿着书中的线索走进了他的生活。这是一间以他名字命名的体育商店，在大厅最显眼的位置，证书、照片被一一悬挂和摆放。那段关于奥林匹克的记忆也在这里被再次看见。
2: Sono Franco Nones, vengo da Castel di Fieme nel Trentino. Nella mia vita ho fatto atleta, ho fatto l'imprenditore. I can.My family.
3: Okay.
2: Speak English.
4: Signor Nones, da quanto tempo vive qui? Quando apre la porta ogni giorno e vede questa valle, le sembra ancora bella?
2: Certo, io è da 85 anni che io vivo qua e la valle mi è sempre piaciuta e adesso l'amo ancora di più. Ma direi che sono stato molto fortunato nella mia vita.Perché ho sempre fatto quello che mi è piaciuto. Questo è il giorno che ho vinto la medaglia d'oro a Grenoble con finlandese Mentiranta, Odd Martinsen norvegese. Gli sci che io ho usato quando ho vinto le Olimpiadi, con le scarpe di allora, sci di legno.Questa è la medaglia d'oro olimpica.
1: 那一年，他在雪地上与来自不同国家的运动员同场出发，一道轨迹划过雪地，而电影胶片留下了年轻的弗兰克诺内斯奔跑的身影。
4: Dopo quella gara, la sua storia è stata raccontata anche in un film. Che effetto le ha fatto rivedersi in quelle immagini?
2: È stato fatto un film anche sulla mia vita che è stato distribuito un po' in tutta Europa per raccontare la mia giovinezza quando io ho cominciato a sciare su al passo di Lavazzi e dopo da là ha cominciato a divulgarsi questo film che ha girato un po' per tutto il mondo e...E anche quello ha dato il via. Probabilmente la partenza di decidere di scrivere un libro è stata anche il risultato del film che abbiamo fatto allora.
1: 58年前，他还是那个站在起点的年轻人，而那一年他并没有出现在开幕式上。
2: Ma allora io non ero andato all'apertura delle Olimpiadi a Grenoble.Perché le gare dello sci da fondo erano off-tram e erano circa 40 km di distanza e il giorno dopo dovevamo correre. Perciò assieme all'allenatore abbiamo deciso che era meglio evitare di fare questo viaggio per andare all'apertura, ma concentrarsi sulla gara. La differenza di allora alle Olimpiadi di oggi è che È un'Olimpiadi distribuita in 600 km di distanza. Milano, Livigno, Cortina, Val di Fiemme. Perciò le distanze erano veramente molto lunghe perché gli atleti potessero spostarsi. Ma la cosa che mi ha fatto più piacere è che sono stato scelto per portare la bandiera olimpica sul podio che dopo tre militari l'hanno alzata sul pennone più alto. E quella, la bandiera olimpica, è quella che dà il via, la partenza ai giochi olimpici.
1: 一枚金牌 打破了北欧在这个项目上的长期垄断， 也让这片山谷第一次被世界看见。 弗兰克诺内斯也成为了这片山谷中的一个象征。 从书页到影像， 光影之中，他的故事被一再看见， 也被带向更远的地方。 在意大利， 关于冬奥会的记忆则要从更早的时候说起。 科尔蒂纳， 1956年 冬奥会曾经在这里举办。 马努埃拉·安杰利出生在科尔蒂纳， 今年86岁。
3: You know, in French, for the games, the official...
5: Yes.
3: And I discovered after years that I'm here, and I was a little girl there. I was 11. Before the Olympic Games started, I thought everything was completely different, because, I mean, the world has changed in the 70 years of time. But then when the Games started, the atmosphere in Cortina was exactly the same as in 56. That was quite extraordinary. All Italians were extremely happy when in 49 the games were assigned to Cortina, because it was really a rebirth for Italy. Few new things were introduced in 56. First of all, the fact that it was transmitted by television. It was Eurovision, and the whole of Europe saw the games during the event. And that was quite extraordinary for the time. And then for the first time, a woman was speaking the oath of the Olympic Games.
6: Di partecipare ai giochi olimpici come concorrenti leali.
3: Never before a woman was able to speak. We were only 134 during the games in 56, and Italy had only 12 women in their team.
7: Folla giunta da ogni parte d'Italia e anche dalla vicina Austria.
3: We all had to go through Cortina. We started at the beginning of Corso Italia here, and we went by foot to the whole town till the Ice Stadium, and then we entered the Ice Stadium. We as Italians were, as host nation, were the last one that walked through Cortina. And that was very nice, because we had people everywhere. And for me, I was from Cortina, as I was born in Cortina. They knew me, and so they were calling my name, and that was quite exciting.
1: 70年过去了，马努埃拉·安杰利从未再提起那段奥运经历。很多年以后，他坐在沙发上，一张一张翻看那些旧照片。 那一天，他才第一次讲起那段经历。
3: This was photographed on the day. I have 5 granddaughters, and they discovered a new grandmother. Now they are asking a lot, and they are also very proud. I never spoke about my experience with the Olympic Games. They discovered it now.
1: 在不同的时间里，人们以各自的方式进入奥林匹克，有人留下图像。 有人留下轨迹，也有人在影像之中被再次看见。他们并不属于同一个时刻，却在彼此之间建立起某种联系。当一段经历被说出，当一个形象被保留下来，它就不再只是属于过去，而是在不断被观看的时间里继续存在。牛肉烧熟了吃，米饭蒸熟了吃。 水也是一样，精酿凉白开，开创了熟水品类。喝凉白开，健康。常喝凉白开，健康。开开开。锅圈 ，CCTV
8: 体育频道美食合作伙伴。在家吃饭就找锅圈，吃出快乐的新鲜感，看我把快乐全出来。爱自己，一个人也要好好吃饭。好朋友的漂亮饭，分享欲。 直接拉满，和家人小聚，爱的就是这松弛感。无论什么大大小小的快乐，凡是快乐吃在锅圈，在家吃饭就找锅圈。